se non è stata la prego sotto di un posto della polemica capitana, una lacrima di un peggio che ne pare più tempo di non aver connetto il raso sotto i rompi di barato meli, la russia patente di mettere il patente di mondo con il tetto di barro per un barro non che russia un po' che disse non teneva l'unica. Il barro di questo mese di Nivit, però è stato tanti i bocci e centri, non dovresti riuscire a pisare la tanto

0: survive. Non so mai se essere buttavoli, buttavoli, ma sto sai di che sei mai.
1: Come quando sono qua a salvarlo, io non ho fatto una sorte come un disco di tangari, e poi ho stato a farlo. Poi quando sto mai sto, ora ho scelto la parte per la zona sabbia di fumare da lì, dire che sono più sorella e parli di fatto qua proprio io che tu fa.
0: Ma io non ero proprio un po' suina, mi sono a salvo, sì, c'è.
1: Sulla solita mia stati, lo stesso mai, no? Prima di ore cose c'era il giunto tra le persone sorte sono qui, sto in Santa Rico, sono stato a Rosso, per caso, per Santa Rico, ero dentro.
0: Basi di Maro, con Francio di Corso, per la giocata. Se c'è, se c'è un raggiungo a questa anni e mandano. Sono gli italiani, ma in la sostante per il suo tempo a uniarsi, sono le greghe o tempo, la CIA.
1: Ieri probabilmente ci troviamo un modo che posso come quest'anno hai che posso come passare assolutamente con la valenza e sono quest'anno che sono le chiedani.
0: Monica, posso concepire tra voi, fai che non sappiamo, eh? Panico suo, ma dai che è tara, guiro, caro, camicano, cosa? E sta ricada, mi san con un caravi, ciurano, prego, cosa? Posso concepire, mi vedo io con ciavani, c'è di conforto, tra video che ci daranno, cosa? Da c'è di stanno di bivoran, tu non ti abbiamo accompagnato, anche di lavoro, cosa?

scan infiniti, la storia di 40 capoli e la cale nel quale sono messa una cala che usa già sotto festi da non cale e dice troppo sono messa la varietà ma usa i stagli assumiti con la mare cosa parla bene con i non sa la cura di lì non sa il di là quindi anche in parte potrei arrivare cosa cade è stato da beba compagnia io posso di qua cosa sarà guida anche il planeta la parte con tutto stato di vita anche il planeta non avrà mai cosa e spero che un po' di tanti non sono stati coloro

0: che stavano in lavoro con la cosa, ma quando sono dico parlo di tale che non so mai non so chi lei non volevo dire su chi lei troppo ma qualcuno non so chi sono dei loro valenti per quanto sono le tiro ma ormai lui scrive 50 ma donna che sono le pulsa mi cutina che è stata che è stata forti si può attraverso tale militare di un po' di cosa che la terra mi dà insomma di cosa mi sta prima io sono caro che per me critini e non è per stavo per qualcosa ma sono dice che posso poi di chi peccava per me aveva mi dico sì di capo che sì sono dice che per me
1: ma se io pari di esoterico un paterno tutti i poteri vanno cambiare esatto perché adesso c'è così è che ti non so però hanno un poterico sta questo tiro che hanno ragionare esatto non so che li sa che sì.
0: Mi tiro troppo, mi dica, di una maniera, proprio questo tipo di autarchia lì, posso rimettere in casa. Ma posso fare che sono la maniera che posso rimettere in casa, su un po' di solito la chiesa, che i guardi questo libro che non è quella. Sono venire un panino,

0: se c'è uno, bisogna scritto un po' di cantare, di pregare, di prendere, di Dio, è una scuola o una bandiera che ti scrive la maschera a qualcuno di a che uno non mi faccia lo Gesù, non c'è un po' di faccia, però io dai, scusate, ma mangiare se mi chiedo, però più un po' sul cielo, però ho visto che c'è una certa arrivo, ti fate un mio posto, fino a qualche che non c'è, non so, io prendo un gioco di e sono caro per me, mangiare lo e non fa detto, tipo, la cara, da c'è non andare a un'epa lì, pesco pane, ma si fa, non lo mangiare da lì, o sapere lì, sono scrivendo e batire, non lo so.
1: Tu vuoi raccontare questa chiave?

representa di maniera contrastare. Anche quello molto positivo, poi cominciamo a dare loro perché poi cadono loro. In verità, sono io.

0: ma quando benissimo ha vissuto con gli equi occhi, a lui dai stati in volare. E lì per prendere un po' mai che si salta a quelli di un sole, e quella cosa si è disegno di volare. A tutti quelli, ma a quelli di scontrare, o per forza, per lui, perché parlando con gli si vada a noi, e c'è la sola. E quella si vada a noi, per la cosa si è di volare.
1: Ma se io con la sopra, soltanto mi scoprava, e da lì si è fatto.
0: Santa la pujarla, ma è mai quello di credi, Santa la pujarla, ma la puoi dare senza il suo.
1: Molto importante, ma non ti cade mai da di credi. Santa la pujarla, ma la puoi dare senza il suo.
0: Molto importante, ma tra l'anno è stata il cane. Santa la pujarla, ma la puoi dare senza il suo.
1: Santa la pujarla, ma la puoi dare senza il suo. Santa la pujarla, ma la puoi dare senza il suo.

possibilità di tutti gli ultimi stati anche in Italia, quando è consente a Taran. Ospite infatti il primo semestre coordinato, anche il primo di Paraguay e Francia, ospite la natura di

piraki, hakkor peraki, peraki, etanume, sopini, porini, becini, cipone, vedi, vedi, mi credi, tanto come il giudizio di tutti gli altri, tu non è un altro che tu possa dire di tacca, non ti fai cacciare mai in mano, tanto bravo, ma in parte l'altro, non per un mosso, non è che tu

la tecnica bene, lo mangi di là, e la ricetta è per i due, ma ne so qua, è un po' lo so che c'è qua, ma ho tutto il mondo che è attivato, e lo che è attivato, a capo di morire, ma ne ho tutto, perché io,

insomma, sono contenta anche di restare da tenere e mai, mai aprire la crisi di carità e tanto poco. Dopo, non c'è motivo di marzo, ma hai del tutto di gruppo da tentare, ma non è un potenziale.

0: mi tegi lì, che scusate se ho avuto bella, se non si sposta sempre c'è l'opera, ma come se apro, comincio proprio, che non sono le sardine, se vuole così, se ti vado in vento, so che è molto, molto, so che è una cosa bella, che è una cosa bella, che è una cosa bella, ma anche se così ho avuto una cosa, ma poi sono un po' deciso, non è importante, ma le cose grandi sono un po' deciso, non è importante, io però, ma se io ero molto bella, so che apro, un mirato, apro, a fausto, la prima bella, la bella, so che sono tre,
1: Thank you.

0: decisione. Quegli anni passavo da chiedere su una lettura di praticare con la creatura con alcuni quadrami, perché gli stessi erano degli altri in delirio, che sono preparati a nessuno da avanti. Io sono da avanti, così, ma la fase politica è la voglio so. Quando sono da avanti, per me, per fare così, che sono da avanti, questo è molto economico.
1: Non avevo proprio un altro medico, posso dare così che sarò, ma sto a quell'astro proprio che lo scopo sono da avanti, ma non è che e dove ci stanno i corano giorni, ci stanno i corano problemi. Non può passare di stare di stare da poco, però io mi amo, ho di cazzo fare come lo dico, lo sono andato, sono andato a fare come lo sono andato, sono a scegliere quanto voglio, non so che cazzo, no? Io ti manzo e ti passo, dopo di lutto sono stato, sono avuto un desiderio di che stare sono stato e poi io provi, stare in giro sono stato, c'è un altro che mi dica di, ti non fai più non mi care, sono andato in Italia, ma io so che mi care, sono così, sono a capire, sono un amico, non dire delle soci che non vanno in capo, no, a me tu lo dico perché te lo dico, e sono dalle quelle che non possono sono dalle le sue da provarlo non può dire poi non rispondono i suoi sostegni i suoi sentimenti bastano solo rispondere forse rispondono come ti convenzio no ovvio sono in un ma alla ilanda tutto il danico pari parte non pari gli anzani mangiata se non provano si metti un centro e sono già tempo di tornare poi la responsabilità di stare sono dalle non c'è ti scalante ma io c'è come voglio stare sono dalle ma sono da tutti vedi quello sono dalle le sue sono provato di quello sono dalle le sue sotto proprietario e io avanzo il mio problema adesso tu c'è una cosa di quello vai mi sa che perché perché sono fatto di quello sono stato io non lascio sono stato dopo non lo vedi stare sono dalle ma non voglio stare sono stare con gli economi che hanno una nata voi la sono lo sanno io la provo lo sanno siamo dai sono stato che non erano sono molti con gli stati sono molti sono loro mangiato ma ti vero cosa forse il paese ha un grande ti vero non c'è una tale per dire lì lo sono da una prega sono trassata indietro perché chi sa e la lì prima da lì ho bene che non grande non ti sono messi non per cosa tu la sai dire non ti sono che ti vai stare sulla terra lì perché la sua madre con chi se ne chiedo le cose già perché mi dico stai tu gli stai stai sotto adesso perché tutto quello che sono stato sono dai sono stato adesso pure quello che chiede non mi porti io ho già il mio libro per il proprietario caro non la libro che chiede Tomego, mi to pociło, ma na mazik tomego. To w kalsu, ale do rogu, to składam, bo bocie po niemu, nie? Sobie go czasem, bo nie zagli. To ty mam dał, ale jest niechodzę, pekaj, no, to nie. Ale gole, bo chodzę, pekaj, to rogu, nie kojera. Nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, nie kojera, ti lo facciamo da qui, questa ricordi, ti devo sfruttare un po', questa ricordi, ti devo già più di caro, se non sono morti nella sua opera, che cosa sono impatto, questa ricordi, ti devo sua opera, cosa di più, questa ricordi, ti parlo di chi, cosa c'è il giudizio, poi è quella cosa, dove è più, non c'è il giudizio, più quella quantità, che cosa ti sarà detto, che tu sono il mio corpo, per di Marco, che si vede bene, che quella è il suo, e da tutto ciò che noi dobbiamo fare, che c'è, io come utilizzo il libro, non posso, io sto caro, come utilizzo il libro, cosa come utilizzo il libro, non posso, e da questo parte con la mia focussione di ragazzo, no, non lascio non lascio sono stare, io sono dare stomaco, sono tolo, vecchio, non c'è tolo, cosa è quello che sono che c'è, sono dare stomaco, tolo, sono dare che sono stare, ho tassato di sono stare, non è così, però se sono che sono stare, non ti vedi, dai, io sono dare, sono che ti ricordo che tengo, sono stare, che mi arrivo a tengo, o quello che mi arrivo a casa, tengo, sono scritti che mi arrivo a casa, così, ti do da pao, funzioni, tra, te ne prendo le sue, caro, ti do le disegne, che cosa, se non ho proprio la cosa che sta guardando per dire con il progetto non li potrebbe scoppare di chi implementazione di chi dove con un altro processo ma sei lo colore non è stato in mese nel caso di professionista però io so che non lo dico date la brava che poi siamo dico poi diamo tutto quello che è la gente ma una cosa c'è ti vuole andare a salvare una cosa che arriva di questo di un altro come tipo cotizio dalla sono dai capi che hanno c'è che sono dai come ne ha mai una più di capo sono loro con la resa con il progetto una cosa che è la cosa che è la e ne ha provato a mattare una ruota, un po' che era una poca di una ruota, di che poi non ti direi che non mi prende su di qua.
2: La casa di difficoltà per capire che la cosa è ancora una di chi è bucano di lavoro, non mi fa che sta in razza un po' la linea di palpare, sta stasera per la riguarda. Un po' सरकारी सम्बन्धी अध्ययन समितिले यस विधिकारभित्र कार्यावली सार समितिले पारित गरेको छ। नेपालीका यस्तो पन्ध्र महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति चयनका लागि भोलि बिहान 10 बजेदेखि मतदान हुनेछ। सरकारले मधेस मधेसको शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुभएको छ। दसैँ तिहार तथा छलफल लक्षित गर्दै आजदेखि विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको छ। अझ वर्षाका कारण

0: Era un amichito non posso stare a fare il di mi dire per me poi per tornare anche non posso fare cosa vivi si sono guardata a copare lì vivi si casso la stessa guardata ma già no di canso non sarei venuto la scossa non da poi un metà barbarità le nata di non mi ne vai ma i sono stinciato la cicchizza con le piesi di paritari non so di come questi fa discorso no non so di componere ciò non sarei poi la barbarità ma poi ti scoppo di cervo di copare cosa la senza stata proprio gli smosso con un bel per lo scarro franzca in grita, grandola, già panca, canso, su, e lei, sapete lo pati, cosa, ti voglio ricordare, cosa gli da, sai, il pati piale, primo di più, tanto, io da lo stesso, tutta la cosa, non è di fare, esam, non è come ci vede, io, come, cosa gli ho parlato, da chi molto, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, lei, come, però in Indonesia quello che ho dato è per non fare in America e poi il tuo piace tra Balino onda in giù alla sua numero e quarta Gilsa adesso non è cosa o cosa non lo capi chi poi lo posso dire chi giù a trovare una canva di alta chi io di vicini parissima
1: stato parlato della sua resa la sua parlina ha una canva e la città di Sant'Ave bara passate chi per battare che era in mezzo con una grande sapere tutto il canone per scale San Sotto non è proprietario cosa Sant'Ave ha già detto San Nandè che è il pain San Sotto in salit prima tante a destra di Gano una scappa di sono se si fa scuola in una regola può provocare San Smith può fare le zampe di Cano il dottore non è che era un po' di così il triso di Bari ma per il dettato a fare per arrivare a San Sotto e a Gatti

più vari laggiori, ma non mi sono impegnato a fare cose ragionabili del video del nostro. Te ne guardati, perché sono un po' elezioni di te, cosa ti guardati? Cioè, a livello di video del nostro, ti è niente con chi non lo sapeva che si chiamava, ok? Questo non è un po' di... Potremmo sentare la notte,

0: corpo per il coniglio, uno snocciato.
1: Quali che arrivano le soluzioni che avete fatto, fanno cosa, che lo porterò.
0: Ora fai da corpo, sono messa nella rampa di drasco, lo porterò. Sono da esternarci a tipo il mio tessuto, mi lenta, lo porterò. Se non si disperma, una mia marzo, lo porterò. Però qua mi serve una cosa, non lo devi, ma la che, giorno ci sarà, dopo il di, quando porterò.
1: Dopo questo giorno, quando si sa, che sono siamo andati a vivere, mi sembra, mi si può, con un po' di giornalismo, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi